0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fax.

0: giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Here we go.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Una

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Mi piace quando vuoi parlare a mezza voce, senza far rumore, senza nemmeno accendere la luce.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218, telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971.

0: Steve Cropper and Duck Dynasty.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. Mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
2: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni. E li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
3: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
1: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tu ti arricci, io i capricci, ma va bene così. Giù di lì, non rivestirsi,

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. All aboard for Night Train.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan, il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella sei.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non abbandonare i sogni se puoi, dagli forza e consistenza e

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato un migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo

Avremo il casco anche per andare a piedi, viaggiare sul sicuro come siamo bravi.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1 e 4. 1, 2, 1 e 4.

3, 4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

l'ho fatta ascoltare tutta la sigla. Iniziamo così in modo emozionante, oggi parlerò veramente poco e darò spazio ai dischi degli anni 90, forse ce ne sarà soltanto uno dei giorni nostri, però iniziamo in questo modo. Io sono Tony Delta, mi conoscete, è così, i brividi sulla pelle e dentro la pelle.

Eni ha aperto questo appuntamento di Enjoy in modo vibrazionale, emozionante, come dicevo più di 20 anni fa. Questa musica porta ad alti stati di coscienza. Vi ricordo che questa sera saremo dalle 21, ormai già tutto pronto, al Noir a Rio Nero in Vulture. Sì, a Rio Nero in Vulture, per la precisione, scandiamo bene le parole. Noir, appunto, manca a farlo apposta. Con me ci sarà Enzo Villano per una serata fantastica. Tutta anni 90, 80 e 2000. Se non avete prenotato, potete venire dopo cena. Ok? E siamo lì. Vi aspettiamo con il volume a palla, Noir, Rio Nero in Vulture, Tony Delta ed Enzo Villano, ed un mare di mani che si alzano al cielo.

ricordate la versione di Leone di Lernia? Kumba Juan, sei diventato nero? Grandissimo, grande ricordo di quel personaggio fantastico, Leone di Lernia. Tanto erano gli Ace of Base. Arriva Shaggy dal 95.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Ci parlo su, dai, va bene lo stesso. L'abbiamo ascoltata tutta. Ultimamente sto riguardando tutte le puntate più importanti dei Festival Bar dal 93 fino al 2003, quindi 10 anni di anni 90, perché poi finiscono nel 2003, secondo me, gli anni 90 dal punto di vista proprio musicale, come anche gli anni 80 iniziano nel 78. Invece nel 96 cosa suonava? Questa qui, la ricordate? Eh sì,
2: 1996, J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: muoviti con noi, Tranqui Funky, ritorniamo dopo il piccolo break, sempre con gli anni 90, e vediamo cosa c'è.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Guardateli, guardateli. Era la fine degli anni 90, inizi del 2000. E il super capone, eccolo qua. Com'è? Piotta il suo nome, non lo scorda. Dai, riviviamo un po' di ricordi. Quanto è bello. Ah, ragazzi, è meglio che sto zitto, dai.

faceva? Faceva così. Correva l'anno 92-93 e suonava questo disco. Sì, Fiorello. Era proprio gli anni 90, no? Gli inizi degli anni 90. E lui poi partecipava anche come co-conduttore o ospite speciale alla Festival Bar. Poi nella fine degli anni 90 è diventato proprio il conduttore. Si alternavano. Si alternavano Alessia Marcuzzi con Amadeus. Poi nel 96-97 apparve anche Corona come conduttrice, co-conduttrice, incredibile.

0: mirando il mare.
1: Beh, dopo spiagge non poteva che esserci il disco dei The Sound Lovers con Mirando il mare. Come faceva? Ragazzi. Allora ragazzi, io devo dire che gli anni 90, anche gli anni 80, sono state delle decadi fantastiche. Sono state delle decadi inimitabili. Basta soltanto guardare degli spezzoni TV, si capisce. Quando non c'erano i cellulari, la gente urlava, si divertiva e c'erano grandi, grandi sorrisi.

Dalla fine degli anni 90, ritorniamo indietro alla metà degli anni 90, dove incontriamo un disco fantastico. Questo mi colpì molto quando uscì. Living Joy, Don't Stop Moving, ne fecero anche altri, però questa in particolare mi portò a star bene. Ce la riascoltiamo, ma ce la balliamo anche, si vedi, incraniamo le parole insieme, sulle mani. Allora, vi ricordo che siamo già al Noir, quindi veniteci a trovare e venite a ballare con noi. Ci sarà con me il grande Enzo Villano, i nostri dischi originali ovviamente. Anche questo che sta suonando, dopo la cena saremo alla grande, anche se volete, se non avete prenotato, venite a ballare e ci sarà uno show incredibile, pieno di emozioni, pieno di allegria, pieno di musica fantastica come questa. You can do

0: L'abbiamo ascoltata proprio fino alla fine, ce la siamo gustata tutta. Noi torniamo sempre qui con un altro disco fantastico degli anni 90. Loro erano The Whirlpool Production. Lo spettacolo. You got to get it
1: right. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Su Enjoy, Enjoy. E sai che

0: Yeah!
1: Sì, sono proprio loro. From disco to disco. The Whirlpool Production, per la precisione con la L, Whirlpool, vedete che non si riesce neanche a pronunciare. Ma importante, non è importante pronunciarla bene, è importante cantarla e ballarla. Sì, siamo qui su Enjoy, in stile anni 90, oggi una puntata sempre revival nostalgica, perché noi comunque ci rifugiamo negli anni belli, quando le cose attorno non è che siano tanto fantasticissime, sempre se si può dire. Noi ritorniamo a dove si stava bene. È bello dire che proprio si ritorna dove si è stati bene. Ce l'ascoltiamo, ce la gustiamo. Whirlpool Productions. From disco to disco. E continuate voi con me.

sì, era proprio questo disco parlato. Mentre lo registravano hanno lasciato ste voci, a mio parere. È così, è stato così. Intanto ritorniamo al 92. Sì. O 93, ricordate bene? Sì, era proprio quell'anno lì. Nowhere to

da un mostro sacro, Freddie Mercury, un altro disco fantastico di Marie-Claire Dubaldo dal Sud America. Guardate, l'anno adesso mi sfugge. Può essere il 97? Aspettate, vediamo un po' che tutti questi anni, queste emozioni

questa sono sicuro, era il 1993 e anche, sì, li ascoltai e li vidi per la prima volta al Festival Bar, fantastici. The Beloved, Sweet Harmony, ma vi rendete conto che musica c'era prima? Questa si poteva fare sia come lento, ma anche ballare stile discoteca, un po' più così tranquillona. Ce la ricantiamo, ce la riballiamo qui su Enjoy, sulla tua radio preferita.

0: break e ritorniamo con i Datura, sempre dall'anno 1993.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Yerba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: trance più che altro. Forse può essere pure che il genere trance derivi da questo stato di trance che ti adduce, che ti trasmette, che ti porta, no? Stava parlando, scusate. Esatto. Faccio parlare?
1: Hierba del diavolo, datura.
0: Per chi non l'avesse capito, datura, i miei maestri, con loro sono stato in studio un anno a imparare come si fa la musica.
2: Step off the train.
0: Nel 2005.
2: I'm walking down your street again.
0: A Bologna.
2: Past your door.
0: Questo è un discone,
2: but you don't live there anymore.
0: Una versione remix di EDX.

Mi ricordo che io avevo il vinile di questo disco originale, Todd Terry Remix degli Everything But Girl. Lo regalai a Paul DB. Ciao Paul, adesso lo custodisce lui. Ci tenevo che un amico importante così, che poi sta fra l'altro sempre dietro le quinte a controllare bene tutto, che il suono sia perfetto, e ci tenevo che l'avesse lui, e adesso ce l'ha lui. Io invece ho messo questo qui. Invece quest'altra era Tom and James, in origine di Paul Johnson, Get It Down. Ascoltiamo questa versione del 2019 tutti quanti insieme. Devo dire che anche questo remix spacca veramente i culi alle galline.

0: Patrick e Champagne. Qualcuno la canterebbe in questo modo, però l'originale è tutta un'altra cosa. Lo devo dire, Paganti ha fatto un bel lavoro nel riprendere questo disco e magari portarlo anche alle giovani generazioni, però noi preferiamo l'originale, perché la musica originale è tutta un'altra cosa. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo con un remix fantastico, vi dico solo che l'ha fatto Molella e poi scoprirete qual è.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Let yourself go and enjoy the bass line.
3: Ehi, hey, stai ascoltando Enjoy con Tony Delta.
2: Let yourself go and enjoy the bass line.

Continuiamo con un altro remix sempre fatto da Monella. Era il 2003, adesso passiamo al 2001, non vorrei sbagliare, quindi abbiamo sforato oltre gli anni 90, ma per noi comunque durano fino al 2003.

0: Abbiamo ascoltato un disco degli ultimi periodi, non c'entrava nulla, ma così mi andava. Adesso ritorniamo dopo un piccolo break con un set anni 90, tutto mixato, e quindi parlerò praticamente pochissimo. Questa volta ve le mixo tutte, ok?
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Iniziamo con un disco della fine degli anni 90, era il 97-98, correggetemi se sbaglio, perché poi qua diamo i numeri con tutte queste emozioni e questi anni, fa presto a sbagliare, anche perché poi io non riesco neanche a parlare con questa musica, devo dire, per questo oggi sto parlando abbastanza un po' meno del solito. Loro erano gli Extreme con Loves and Love Song for You, lo spettacolo ragazzi, adesso mi metto a piangere. Ma di gioia.
4: This

È stato un piacere stare qui con voi, suonarvi questa musica, rivivere tante emozioni che rivivremo e stiamo già rivivendo al Noir. Quindi dopo cena, a breve, potete venire a ballare con noi se non avete prenotato, quindi a ingresso libero. Io, Enzo Villano e tutto lo staff vi aspettiamo con le mani al cielo. A Rio Nero!

0: Io vi mando un grande abbraccio e ci risentiamo sempre qui in radio, sulla stessa radio, con il volume a palla. Ciao belli, alla prossima!
1: Ehi!
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì!
2: In console, Tony Delta. Musica che spacca! Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. È sempre bello questo pezzo quando passa per radio, diciamo la verità, quando lo senti, io quando lo sento, vabbè, la radio lo facciamo anche noi, quindi giusto, Franklin, lo zio Frank, sì, annuisce, e lo abbiamo fatto anche noi, però dai, l'unica cosa che inquieta è il titolo, perché, allora, lasciatemi dire, se questo pezzo è bello che mi fa accapponare la pelle, figuriamoci il titolo, cioè, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Cioè praticamente se tolleri questa cosa i tuoi figli saranno i prossimi, ma questo è da minaccia vera e pura, proprio una minaccia non proprio tanto velata, diciamo così, passatemelo questa cosa, perché insomma con questo supporto musicale che la canzone ha lo fa passare un po' in secondo piano, diciamo, dai, sì, ma comunque non potevano trovargli un titolo un pelino diverso, non dico del tutto, ma un pochino diverso.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Alla fine io penso che il titolo della canzone che abbiamo ascoltato in preapertura, i Manic Street Preachers, lo abbiano voluto tenere così, no? Un po' come i sarti quando vai a farti fare una camicia su misura.

qui siamo nel 1977, questa era Just the Way You Are, una canzone che Billy Joel ha preso, diciamo, è stato ispirato da un altro pezzo di Frankie Valli intitolato Ragdoll, dove alla fine di quel pezzo, insomma, ci sono dei cori che citano la frase per la quale poi Billy Joel ne ha fatto il titolo, appunto Just the Way You Are, e che a sua volta è stata fonte di ispirazione anche per Uptown Girl, che lo stesso artista americano ha pubblicato 6 anni più tardi. Vedi le ispirazioni quanto sono importanti, caro il mio Franklin, lo sono in tutti i campi, a dire il vero, no? In tutti i campi, insomma, in cui noi ci dibattiamo, musica compresa, ovviamente. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove tra poco Jessica Donadio arriverà con i suoi consigli di viaggio, anzi appunti di viaggio, quindi prendete nota per accompagnarvi fino a quel momento. Adesso vi faccio sentire un altro grande pezzo firmato da Jerry Rafferty, questa era Baker Street.

0: Inshallah Dance, una canzone che ti mette di buon umore questa, veramente. Poi se l'ascolti in macchina mentre devi fare un viaggio ti passa il tempo che non te ne accorgi. Bravo Gigi Dag, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove a proposito di viaggi ora in arrivo c'è Jessica Donadio con Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro spazio di Globetrotter con me Jessica Donadio ce ne andiamo a Malta e diamo qualche curiosità. Per esempio, sapete che non è un'isola, sebbene venga spesso definita un'isola, Malta è un arcipelago, lo compongono oltre 15 isole di cui solo due sono abitate. La prima è Malta, che dà il nome allo stato, e la seconda è Gozo. Una Valletta, capitale dello stato di Malta, si chiama proprio così, ha un'estensione inferiore ad 1 chilometro ed è la più piccola capitale d'Europa. La capitale dello stato di Malta è appunto questa, la Valletta, che ha assunto questo ruolo nel 1571, quando la sede del Gran Maestro dei Cavalieri Ospitalieri venne trasferita da Forte Sant'Angelo, nella città di Vittoriosa, al palazzo del Gran Maestro per volere di Pietro del Monte, successore di Jean de la Valette. E poi ancora un'altra curiosità, la parola Malta ha origini greche, deriva da melite, che significa dolce, ed è stato scelto come nome per l'isola a causa della forte presenza di api che ai tempi della fondazione della città abitavano numerose zone dell'arcipelago, producendo un miele prezioso. Anticamente l'isola di Malta, l'intera isola di Malta, era fortificata con mura e torri. Queste ultime in particolare erano disseminate per l'intero perimetro in modo da garantire massima protezione del territorio e della popolazione. Infine, il popolo maltese è molto devoto e la comunità religiosa si è rafforzata ulteriormente sotto il governo

0: dei Cavalieri di Malta, che costruirono un gran numero di chiese.
1: Ho sempre avuto un debole per i Cavalieri di Malta, a dire la verità, cara Jessica. Ancora oggi a Malta e dintorni si possono vedere, come appena detto, forti, acquedotti, torri, per non parlare di chiese e cattedrali. Grazie a Jessica Donadio quindi per questi spunti, anzi per questi appunti di viaggio, direzione Malta, che non dista molto dall'Italia, 1.5 ore da Roma e 2 da Milano. Grazie Jessica.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Notturni.
1: Malik Ayane, Animali Notturni, pezzo che arriva direttamente dall'edizione di Sanremo di quest'anno. Lei con il suo pop d'autore è sempre un piacere ascoltarla, no? Un'artista che è passata dalle voci bianche ai vertici delle classifiche mondiali senza mai smarrire quel tocco di raffinatezza e mistero, lasciatemelo passare, che caratterizza proprio la sua persona. Malik Ayane che firma questa canzone insieme ad altri autori, soprattutto con Edwin Roberts, autore di cui si è già servita in passato per altre canzoni come Senza fare sul serio, con questa punta di jazz, genere dal quale Malik Ayane arriva. Malik Ayane ascoltata oggi in Pop.

Let's Start Dance, Bohannon. Che personaggio questo qua, eh? Pensate che aveva iniziato da giovanissimo a suonare la batteria nella band di Stevie Wonder durante i suoi concerti, ma c'era un piccolo particolare che lo vedeva protagonista, e questo particolare era che lui praticamente suonava sì la batteria nella band di Stevie Wonder, ma non andava mai nello studio per le registrazioni dei pezzi. Lì c'erano degli altri musicisti e comunque, nonostante fosse un musicista emergente, Bohannon era nel gruppo della Motown, e questo ha fatto la sua fortuna, perché insomma lui accompagnava diversi musicisti in giro per il mondo che appartenevano a quella famosa etichetta. Stevie Wonder ad ogni modo lo ha sempre considerato un po' come il suo alunno e gli ha fatto da maestro. E che maestro, eh? Poi vabbè, Bohannon con il passare degli anni si è confermato sì come batterista, ma ha anche suonato in pezzi di genere come il funk, la disco music, insomma musica di alta qualità. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, stiamo arrivando alla fine della nostra prima ora, ma prima che tutto accada vi faccio sentire una firma italiana. E che firma? È Zucchero.

0: Zucchero, è un peccato morire a chiudere la prima ora di Pop-Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta con tanta altra grande musica, quindi rimanete lì.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

giorni di assoluto riposo, oppure fare tutte quelle cose che non abbiamo fatto durante la settimana. Qualunque sia la vostra priorità, e beh, noi siamo qui con la musica. È tutto chiaro? Allora ripartiamo, vai, lo facciamo.

Non è mai facile provare a raccontare in un pezzo un personaggio come Prince, non che sia impossibile, intendiamoci, ma la ricchezza della sua produzione musicale, la vastità del suo repertorio, le sue tantissime, innumerevoli capacità espressive ne hanno fatto un artista al quale non è mai facile fare, diciamo, un riassunto in tre parole, no? Cioè, dimmi qualcosa su Prince, e beh, qua non ci basterebbe il tempo che ci hanno messo a disposizione. Ci vuole solo la musica, ed oggi tra i tanti esempi che ci ha lasciato questa crema, sicuramente ha alzato il livello di questo nostro fine settimana, livello che si alza adesso in modo altissimo se pensiamo anche alla musica che il maestro ci ha regalato, musica piena di emozioni, suoni, colori, molte riflessioni, come Franco Battiato, è ovviamente a lui che sto pensando e di cui sto parlando, era abituato a produrre, e il centro di gravità permanente ne è una grande testimonianza. Eh sì, è lui, il grande Franco Battiato, all'interno di Pop Up Weekend.

Una grande voce come quella di Tony Hadley, voce che è ancora così, come ai vecchi tempi, una forza della natura. Tony Hadley che prosegue il suo tour chiamato An Englishman in Italy, proponendo del suo nuovo materiale e ovviamente anche le canzoni che cantava insieme agli Spandau Ballet. E allora vi butto lì un paio di date, dai, ma sì, a giugno per esempio Tony Hadley sarà a Monforte d'Alba in provincia di Cuneo all'Auditorium Orzowski e poi due date a luglio a Monte Catini Terme il 6 e a Cervia il 15. Ho parlato di concerti, c'è una pagina più estesa ovviamente che li riguarda, condotta da Jessica Donadio, presenza costante nel nostro programma e bella, io aggiungo. In arrivo tra poco, ora vi faccio sentire invece un pezzo che caratterizzò la metà degli anni 70 e degli Earth, Wind & Fire, si chiama September.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

beh, questo è uno di quei facili esempi di canzoni fatte appositamente per avere un successo immediato. Diciamo, prendi un sound, no, di quelli lì, di quei classiconi italiani che andavano negli anni 60, ci metti un testo semplice ed il successo arriva subito. La Dolce Vita, Tananai Fedez e Mara Sattei con un tormentone di 4 anni fa, ascoltato qui in Pop Up Weekend, dove ora in arrivo c'è una novità firmata da Biagio Antonacci. In attesa che esca il suo nuovo album, ci ascoltiamo questa You and Me. La

Eh beh, ci ascoltiamo anche il solco finale di questo disco, Zio Franklin, con questo titolo in inglese, poi You and Me, nuovo singolo per Biagio Antonacci. Una scelta insolita, a dire il vero, per un autore che ha sempre scritto in italiano, no? Ad ogni modo c'è in arrivo un nuovo album, un nuovo lavoro atteso per questo 2026. La data precisa non la conosciamo ancora, ma il titolo dell'album sì, è Unplugged 2026, vedi? C'è sempre qualche traccia di inglese nel nuovo lavoro di Biagio Antonacci. Album che sarà seguito da un tour totalmente in versione acustica che lo porterà in quattro luoghi d'eccezione del nostro paese, come il Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina, l'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia e il Teatro Grande di Pompei in provincia di Napoli, dove si fermerà per una decina di giorni per ogni location. Mica male cantare nello stesso posto per quasi due settimane, a cui faranno seguito altre 36 date per un totale di 40, quindi assolutamente da non perdere. Biagio Antonacci, ascoltato oggi all'interno di Pop Up Weekend con il suo nuovo singolo, era You and Me, mentre ora in arrivo c'è Tom Gregory e i suoi Fingertips.

Tiziano Ferro e Giorgia è uno di quei duetti di peso, quello che unisce questi due artisti che raccontano le cadute e i successi di una superstar. Questa è una canzone inclusa nell'ultimo album di Tiziano Ferro, dove ha un sacco di pezzi con dei featurings davvero importanti. Ora cambiamo genere e vi riporto agli inizi degli anni 90, che ci hanno regalato un sacco di successi come questo di Tom Petty and the Heartbreakers con Mary Jane.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.
3: Pop-up weekend. Clocks on the wall, talk to watches on the wrist. It's the moments we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moments we achieve. Best believe it's the moments.

Want to be with you. Questi sono i Tourist, praticamente Annie Lennox e Dave Stewart prima di diventare gli Eurythmics. Ma sai quante band o artisti hanno cambiato il nome, no, del loro sodalizio, a carriera in corso, oppure il nome d'arte se parliamo di artisti? Ce ne sono tantissimi. Potrebbe essere un argomento da trattare nel prossimo fine settimana, sì, perché i Tourist hanno chiuso il numero di Pop-Up Weekend per questo fine settimana. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito, siete stati in tanti a condividere insieme a noi i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri, grazie alle mani magiche del DJ Franklin che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua fra 7 giorni esatti.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, pronto per accompagnarvi nei prossimi 50 minuti con Let the Music Play o in Let the Music Play, scegliete voi. L'appuntamento con la musica da discoteca del passato, la musica della discoteca del passato remoto, visto che ci occupiamo degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90 del secolo scorso. Partiamo forte, partiamo con Duke Lake, ragazzi. Partiamo dalla Spaghetti Dance, come veniva spregiativamente chiamata all'estero la nostra musica da discoteca.

Il cammino di oggi all'interno di Let the Music Play, amici, l'abbiamo aperto insieme a Duke Clay, che questa sua Satisfaction, lui che insomma la sua carriera l'aveva iniziata ad alti livelli con un pezzo meraviglioso della Memory Record di Cremona, che poi non era altro che Do You. Detto questo, continuiamo. Siamo sempre in tema di musica made in Italy, proprio con un pezzo della Memory Records. Lui si chiama Mike Cannon. Questa è una speciale remix, uno speciale remix, che poi in quegli anni gli si dava anche dei nomi un po' bizzarri, tipo in questo caso Swedish Version, perché si faceva passare che questa canzone era stata remixata apposta per i gusti svedesi.

Sono stati diversi gli artisti lanciati da questa etichetta discografica cremonese, la Memory Records. In questo caso noi abbiamo ospitato, abbiamo ascoltato questo pezzo Going Crazy di Mike Cannon, ma vogliamo ricordarne qualcun altro? Sicuramente Ken Laszlo, cito anche uno dei suoi pezzi più famosi, Tonight, oppure anche Hey Hey Guy, la Ram Band, quelli di Everybody, o ancora Brian Ice, un altro di quegli artisti che poi ha girato il mondo, eh. Va bene ragazzi, proseguiamo il nostro cammino, non possiamo certamente dilungarci a lungo, dobbiamo regalarvi tanta buona musica. Dai, attraversiamo le Alpi tramite il Brennero ed arriviamo in Germania per ritrovare i Modern Talking, loro che ci hanno fatto ballare parecchio negli anni 80.

Sicuramente sono stati tra i protagonisti della musica da discoteca degli anni 80 in Modern Talking, sia con le loro canzoni che con canzoni prodotte da loro ma cantate da altri. Bene, proseguiamo il nostro percorso con l'ultimo pezzo di questa prima parte di Let the Music Play. Ritorniamo in Italia per ritrovare un artista che ha cambiato alcune etichette discografiche, partito dal Discotto Production per approdare poi alla Time Records, Full Time, via discorrendo. Stiamo parlando di Paul Sciarada. Non vi ho ancora parlato però di quello che seguirà. Alla pausa riprenderemo con il disco degli anni 70, la House Music. Questa è la seconda parte, la terza ed ultima invece dedicata, come sempre, alla dance degli ultimi 10 anni del Novecento. Ed ora

0: estremamente frizzante questa Keep Your Love Alive. Lui è Paul Sciarada che chiude questa parte centrale di Let the Music Play. Adesso andiamo in pausa e poi, come detto poco fa, tra poco riprenderemo con il disco degli anni 70.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari. Altri 17 minuti da trascorrere in mia compagnia, ma quel che più conta, in compagnia della musica dance del passato, in questo caso degli anni 70. Eccola Diana Ross.

Ma quanto era melodiosa la voce di Diana Ross, ragazzi. Quest'oggi è ritrovata con questa I'm Coming Back. Ed ora, visto che siamo quasi a metà del nostro appuntamento, direi di ritornare agli anni Ottanta con un nuovo pezzo made in Italy. Qui siamo nel 1983. Lui si fa chiamare Paul Paul, su etichetta Lombardoni, di lui ricordiamo soltanto questa Good Times. Poi tra poco, ragazzi, ci sarà la parte dedicata alla house music.

tastierina che ricordava un po' Gazebo con I Like Chopin, ma la produzione era milanese della All Records, Lombardoni per capirci. La voce è quella di Fred Ventura, artista che ha dato appunto la sua timbrica vocale a tanti progetti dance degli anni 80, persino a Flexible per capirci. Detto questo, comunque, noi si prosegue ora con l'house music. Come ho detto, house music. La parte più dura del nostro appuntamento musicale, quel genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha letteralmente stravolto, terremotato il mondo della dance. Ecco qua, il primo dei due singoli. Beh, questo non è tanto duro, questo è simpatico e basta. Edelweiss. Qui siamo nel 1990. Sentite la house music alla tirolese, eh? Questa era simpaticissima. Beh, per house music, buonanotte, si intende quel genere musicale che su una base bella truzza, bella robusta, ci metteva tutta una serie di suoni, rumori, voci, pezzetti di canzoni, campionate. Cioè, lo si poteva fare con una tastiera, un computer, più che altro un campionatore. All'epoca ce n'erano davvero di molto carini, e poi la mitica Yamaha DX7, tastiera che in quegli anni non aveva rivali e ognuno di noi DJ sognava di possederne una.

Bene ragazzi, il tempo stringe, dobbiamo correre con il secondo pezzo house di oggi che completerà questa parte centrale di Let the Music Play. Tra breve, dopo la pausa, la nostra attenzione si rivolgerà alla dance che abbiamo ballato negli ultimi 10 anni del Novecento. Ma adesso ragazzi proseguiamo con un altro brano di quel periodo, tra il 1987 e il 1990. Questa è la classica ritmica house. Qui siamo insieme ai Cold Cut con Liza Stansfield. People Hold On.

E con People Hold On, ragazzi, andiamo in pausa. Ed eccoci entrati, ragazzi, anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del passato, quella che riguarda gli ultimi trentenni del Novecento, anche se ormai a nostra disposizione abbiamo solamente 17 minuti, quelli che riserveremo alla dance degli anni 90.

Ma quanto era figo Hathaway, ragazzi, eh? C'erano le ragazze che impazzivano per lui in quel 1994, se non ricordo male. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Life. Proseguiamo il nostro percorso, perché tutta questa terza parte sarà dedicata alla dance degli anni 90. Adesso ci sono gli Unconditional.

Il ritmo è altissimo, ragazzi. Il morale della truppa com'è? Noi contiamo di tenerlo bello vispo, bello pimpante, proprio con la musica dance degli anni 90 che sta allietando questi ultimi minuti di programmazione con Marco Mari. Eh sì, musica anni 90 che ci porterà fino alla conclusione, quindi da qui a meno di 7-8 minuti.

L'originale era di Kate Bush ed era datata 1985. In questo caso l'abbiamo ritrovata in questa cover di una decina d'anni dopo.

0: E con questa Dancing with an Angel di W, ragazzi, abbiamo terminato i nostri minuti a disposizione di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: You are listening to The Patty and Co Show.
2: Radio Show. Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. E dopo C'è posta per te, c'è Patty per te, che è detta così. Titolo che ho dato a questa trasmissione perché c'è tutta la musica che ascolto, non solo funky, soul, eccetera, eccetera. Questa sera vi ho portato anche qualche traccia techno house e pure il disco vintage, una vera chicca. Ma andiamo con ordine, voglio partire con un live dei Maceo Parker, perché qui mica si frigge con l'acqua. Shake everything you've got.

questo live è bellissimo, ma dura più di 10 minuti e quindi è necessario sfumarlo. Però se vi capita andate a cercarlo, veramente merita. Dal funky dei Maceo ad un brano techno house di Sane che si chiama Technique e contiene campionamenti di Come Softly to Me dei The Fleetwoods.

Questa sera vi ho portato anche una traccia di Nicola Conte e molti di voi diranno: e chi è Nicola Conte? È un DJ e anche un compositore. Il suo genere fa parte dell'acid jazz. Dall'album Bossa per Due del 2000 ho estratto per voi l'omonimo Bossa per Due.

musichine un po' alla Austin Power, per rimanere nel tema del pop inglese. E a proposito di film cult, ce n'è uno nel 1954, si chiama Pane, Amore e Gelosia, dove Tina Pica a un certo punto dice una frase storica: la gente parla. People Say cantano invece The Meters.

0: Ad inizio trasmissione vi ho detto che questa sera vi avrei portato anche il disco vintage, una chicca della mitica Raffaella Carrà, che non tutti conosceranno, sono sicura. È del 1976 e si chiama Bobo Step, il disco vintage.
1: Il disco vintage.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio.

Come ça va? Ça va bien. Sono poliglotta bestia. Ci sono quei brani che io definisco da viaggio e che invece sono suonati nei localini in e di tendenza. Shibi con Always.

diamo una chance per la pace, ce lo auguriamo. E Chance for Peace era Lonnie Liston Smith. Il prossimo brano si chiama So Fresh, So Clean, perché vorrei accontentare anche chi ascolta il rap. Lui si chiama Outkast.

Ma quanto corre il tempo? Siamo già alla metà di maggio e nemmeno me ne sono accorta. E allora sapete che cosa vi dico? Io corro a preparare il podcast da mettere su YouTube, così che possano ascoltarmi anche coloro che non sono riusciti a collegarsi per la diretta. Sono troppo buona. La Patti & Co, quello col sassofono, e la farfallina. Mi raccomando, buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Benvenuti rockers, io sono Daisy Claire e questa è Women in Rock. Siete pronti a scatenarvi al ritmo della musica del diavolo? Venite con me. Benvenuto pubblico di Women in Rock. Io oggi sono felicissima perché ho qui con me un amico innanzitutto che conosco da un po' di anni, sempre molto disponibile, e poi uno dei più bravi batteristi metal indipendenti, produttore, uomo fantastico del panorama musicale italiano, che è Carlos Mann. Ciao Carlos, come stai? Grazie di essere qui.
2: Ciao Daisy,
1: ciao caro,
2: ciao a tutti coloro che hanno modo di ascoltarti. Felicissimo io poi di partecipare, che mi hai invitato, felice, grazie.
1: Bene, bene, lo ricordiamo, Carlos è un uomo estremamente solare e sempre con tantissima voglia di fare. Poi tu Carlos sei un uomo in viaggio, da quello che ho capito, sei sempre insomma pronto a partire e trasmetti proprio queste vibrazioni positive. Io ti ringrazio. Senti, per fare un attimino il sunto delle origini, tu sei un figlio di genitori che ti hanno adottato, Luciano e Vera, giusto, se non dico male i nomi?
2: Esatto.
1: Ok.
2: Io sono stato adottato che avevo a malapena 13 mesi.
1: Piccolo.
2: E infatti quando le persone mi conoscono per la prima volta pensano che io abbia tutto ciò che riguarda un classico sudamericano, ma non è così, mi sento di mentalità italiana al 100%.
1: Certo, perché sei cresciuto qui nelle zone del Monferrato, esattamente a Murisengo. Diciamo che ecco, il tuo percorso fino a un certo punto è stato però da autodidatta. Spiegaci anche i motivi, il perché.
2: Ok, certo. Io tra l'altro, arrivando da un paesino piccolissimo, il paese di Murisengo, che ancora oggi mi vede essere suo cittadino,
1: certo,
2: non avevo le opportunità, le possibilità come magari chi nasce in una città ai tempi, parliamo gli anni dei 90, chi nasceva magari in Torino o in Milano aveva sicuramente più opportunità di poter coltivare un interesse, in questo modo parliamo della batteria, perché c'erano magari, oltre che sale prova, anche altra gente che coltivava lo stesso interesse. Io arrivando da un paesino ero proprio il bambino, il ragazzino che sognava di fare la rossa. E quindi quando mi innamorai di questo strumento, io immediatamente iniziai a inventarmi una batteria e poi nell'arco di pochi mesi, grazie anche ai miei genitori, ottenni una batteria un po' più seria, dalla quale poi neanche dopo pochi mesi iniziai a suonare con dei ragazzi, ma soprattutto di età molto più avanti della mia, 20 anni
1: più
2: avevo già allora, perché evidentemente sentendo loro, io non lo sapevo, avevo questo talento in rapporto all'età che avessi, parallelamente anche autodidatta, e ho iniziato da subito a relazionarmi con musicisti per me molto più esperti. E questo è stato il mio grande insegnamento, sia a livello umano, quindi interagire con persone più grandi di me, e quindi ascoltavo tantissimo loro, non avevo tutta questa grande intraprendenza come ho oggi, e parallelamente è stata una scuola, perché secondo queste persone io potevo fare di più, e quindi mi stimolavano a imparare brani, a creare brani che io mai più pensavo di avere nei polsi, come si dice tecnicamente, e nelle caviglie. E da lì è iniziato il mio percorso musicale. Dal 1991 in avanti io sono, diciamo, un batterista.
1: Tu tra l'altro sei del mio stesso anno, sei del 79, e immagino tu sia anche un pesciolino come me, perché sei nato il 30 marzo, giusto, del 79. Sei ancora nei pesci.
2: Io sarei ufficialmente un ariete, perché nato il 30 marzo.
1: Testa dura.
2: Ma poi c'è un'altra storia burocratica, che in realtà dovrei essere nato a settembre, che per motivi di adozione, anche per motivi di carte del Sud America, avevano scritto delle date diverse, quindi sarei una vergine, se per chi crede nei segni,
1: precisino.
2: E molti mi dicono che la mia maniacalità, la mia chiamiamola precisione, non tanto di batteria, precisione dal punto di vista di organizzazione, si avvicina molto al carattere di una vergine.
1: Potrebbe...
2: la perseveranza però è la grande costanza,
1: è
2: molto in linea con l'ariete.
1: È vero, ma magari sei semplicemente un misto fra i due segni, che voglio dire è servito, perché ti ha portato delle potenzialità non indifferenti, la caparbietà comunque e il fatto di essere molto molto preciso, molto organizzato, cosa immagino anche fondamentale nel chi vuole fare questo lavoro, farlo seriamente, come lo fai tu. Il tuo primo insegnante fu un signore, se non sbaglio, che si chiamava Piero Barcellona, che tu racconti faceva il tecnico del suono, diciamo, per passione, ma che era anche collaborava in una delle prime case forse discografiche fondate dal grande Pino Scotto. Che ricordi hai di questa persona, di questo tempo così un po' remoto, di queste prime sperimentazioni? Dicevano fossi molto bravo già da piccolo.
2: Lui è stata la persona che mi ha proprio, tra virgolette, insegnato come un batterista dovrebbe suonare. E in realtà lui non era un insegnante di batteria, era un grande appassionato di musica che collaborava già allora con diversi gruppi musicali. La sua passione era mixare e faceva il fonico per un gruppo che ai tempi era conosciuto nel nostro nord Italia per chi ascoltava heavy metal, si chiamavano Power. I Power erano del filone dei Fil di Ferro, c'erano già i Fil di Ferro allora. Lui insieme ai Power erano molto uniti e amici dell'allora formazione dei Fil di Ferro. E quindi per me è stato tutto un caso vivere vicino a questo Piero Barcellona, a una distanza di 15 chilometri, ed è stato anche un caso negli anni ritrovarsi di recente. Io ho suonato un concerto insieme a un progetto che si chiama GYU, che sarebbe Gianluca Iesucchetto a Torino, insieme ai Fil di Ferro, e i Fil di Ferro giustamente hanno attirato anche l'attenzione di Piero Barcellona, che era presente nel pubblico, e ci siamo rivisti dopo tanto tempo. E ogni tanto ci si incrocia perché è una persona che ancora frequenta concerti. Certo. Tra l'altro, ricordo proprio vivido che mi disse: la batteria si suona così. Tieni il tempo col Charleston, quando colpisci il piatto sempre con la cassa, e poi la rullata finisce così. E mi insegnò il blues, mi disse: se impari questo suoni tutto. Certo. E da lì iniziai a suonare.
1: Io voglio cogliere, mi hai ricordato due nomi di persone che ho intervistato, che sono delle ottime persone. Vabbè, il grande Pino Scotto, ok, quello è un mito, e ricordo con affetto però anche Gianluca Occhedo, veramente un bravo ragazzo, e i grandi Fil di Ferro nella persona di Gianni Castellino, che insomma sono anche loro dei grandi, sia suonatori ma anche dal punto di vista umano, penso siano persone molto speciali, quindi è bello ricordare e salutarli anche loro in questa splendida intervista che stiamo facendo.
2: Sicuramente, anche perché a distanza di tutti questi anni, proseguire indipendentemente dalla situazione musicale a condividere la propria passione e i propri brani musicali come i Fil di Ferro testimonia che la musica, oltre per chi lo fa di lavoro, è una passione inspiegabile che ti porta fino alla fine a continuare a condividere, che sia suonando un concerto o andando ai concerti.
1: Certo, certo. Poi tra l'altro a me, studiando un po' il tuo personaggio, Carlos, seguendoti un po', sei sempre sembrato un uomo che alla base, no, di tutte le cose che fa, mette lo studio, l'esperienza, insomma, il costruirsi un qualcosa a livello di cultura, se uno vuole fare qualcos'altro, giusto? E tu infatti decidi di prendere un diplomino, come lo chiami tu, al CPM. Qui incontri Walter Calloni, che anche qui scopre che comunque tu hai delle grandi potenzialità. Quello che mi ha stupito è che, se non sbaglio, lui voleva già farti passare avanti e metterti al terzo anno, tu però hai detto no, perché preferisci, di tuo carattere, fare le cose partendo dalla gavetta. Questo è molto interessante. Cosa ti ha portato, cosa ti porta a ragionare in questo modo? Cioè, io ho già delle conoscenze, ma comunque voglio approfondirle. Spiegaci com'è che sei arrivato a questa cosa.
2: È il metodo. Oggi ti saprei rispondere che è il metodo. Ai tempi già ero grandino quando incontrai Walter Calloni, che stimo tantissimo. Sì, come hai detto tu, io provai a iscrivermi ai tempi a una scuola che poteva darmi un foglio di carta per certificarmi di essere un qualcuno, tra virgolette. Io mi sentivo l'autodidatta talentuoso, ma senza una certificazione. Parliamo degli anni passati, del 2000. E Calloni, quando mi disse: no, tu non puoi iniziare da dei metodi dal terzo anno in avanti, che tra l'altro andava contro a un discorso economico, perché se io partivo dall'inizio, certo, pagavo più quote per la scuola. E il motivo è proprio perché io credo fermamente nel reset. E che cos'è il reset? Il reset nella vita vale per tutto. Nel momento in cui tu vuoi fare un cambiamento, devi essere predisposto ad accogliere il reset, ovvero mettere in discussione tutto, partire da zero. Non sei capace a fare nulla, partire da zero. In questo caso per me il reset era: io voglio partire dall'inizio, anche se ho già nei polsi uno stile, chiamiamolo così, ma voglio capire come una persona da zero possa approcciarsi alla batteria. Poi magari lo faccio anche mio il discorso di non mettere in pratica un capitolato batteristico come dovrebbe realmente suonare impostato un batterista, poi certo, lo faccio mio, ma voglio scoprire le basi, perché secondo me nel momento in cui si parte da zero si ha meglio la geografia di dove si stia adesso. Ed è importante questo non solo a livello artistico musicale, ma in tutto ciò che una persona desidera fare nella vita. Certo. Nel momento in cui desidera realizzare un cambiamento, non è che parte e fa un cambiamento drastico, immediato, senza consapevolezza. La prima cosa deve fare un reset, partire da zero.
1: Bravo.
2: E il partire da zero non molte persone hanno, non la capacità, ma l'orgoglio di poterlo fare.
1: Io la penso esattamente come te, in tutte le cose che ho fatto, non tantissime per l'amor di Dio, ma in tutto ciò che ho fatto, anche se avevo delle piccole conoscenze pregresse, ho sempre deciso di, se devo seguire un corso, andare con dei professionisti, lo faccio dalla base, perché penso che sia molto importante, molto formativo e molto importante. Ecco, ti dà una visione proprio totale che non puoi avere se magari inizi già un po' zoppicando, sì, conosco delle cose, ma no, quello io anche non lo condivido e penso sia un'ottima scelta la tua. Vorrei poi parlare nella seconda parte di questa intervista, diciamo questa è un po' la tua parte organizzativa, la tua parte mentale, vorrei parlare del fattore umano, ecco, del modo in cui Carlos Menn vede insomma un po' la vita e il rapporto con gli altri, ma vorrei farlo, Carlos, dopo aver ascoltato, essere andati un po' in musica, e io adesso metterei, se tu sei d'accordo, Inside My Chest dei Madhouse. Andiamo in musica e ci sentiamo a breve di nuovo con Carlos.
2: Yeah.

0: Oh, bene, siamo di nuovo qui con Carlos, che io nuovamente ringrazio. E, come dicevamo, Carlos, fuori scena ci sono delle interviste che richiederebbero più della mezz'ora, 40 minuti, perché ci sono delle vite come la tua che sono, non lo so, già tantissimo hai fatto, sei giovanissimo, chissà quanto ancora farai. E quindi, boom, va bene, però noi siamo obbedienti, cerchiamo di stare appunto nella nostra mezz'oretta. A questo punto andrei a bomba chiedendoti dell'esperienza con gli Annihilator nel 2010, come touring member, la conoscenza con Jeff Watton, insomma, cosa ti ha portato a tutto questo? Quali sono stati i casi della vita? Prego.
1: Ma i casi della vita sono stati che stavo producendo un mio progetto insieme a quello che era allora il mio socio, che si chiama H. George, il progetto che si trova ancora oggi sui vari canali digitali, primo EP, il primo album. E questo ragazzo fu lui a farmi scoprire gli Annihilator perché desiderava avere un sound simile ai dischi di Refreshed Demons e quegli album lì degli Annihilator. Io ammetto, ai tempi non conoscevo la discografia se non solo il logo della band, e quindi mi avvicinai a questa band ascoltandola assiduamente per cercare di mixarli e produrgli l'album al meglio possibile. Parallelamente a questo, si chiama legge d'attrazione, succede che ci avviciniamo a Mr. Jeff Waters per richiedere un preventivo di masterizzazione, anzi mixing e masterizzazione di un album. E da lì ci siamo conosciuti. Jeff Waters mi ha conosciuto come persona seria, affidabile, professionale, che non idolatrava il nome Annihilator solo per il discorso della collaborazione, di averlo come mixing e mastering. E quando è successa la necessità di promuovere il suo 13° album studio omonimo Annihilator, mi scrisse direttamente chiedendomi se avevo la possibilità di seguirlo a promuovere per una manciata di mesi questa sua fatica discografica. E da lì è iniziato il tutto. Quindi è iniziato con una consapevolezza da parte di entrambi, professionisti, nel senso lui della musica, io dal punto di vista lavorativo. La musica non è il mio lavoro, però l'affronto professionalmente e quindi portando rispetto agli addetti ai lavori. Da parte sua avevo la fiducia di essere, come dire, una persona affidabile su quanto riguarda il drumming e anche la privacy, perché collaborare con grandi artisti non vuol dire solo essere all'altezza della performance musicale, vuol dire anche mantenere privacy per quello che riguarda gli addetti ai lavori e la vita privata.
0: Certo, molto
1: Parallelamente,
0: importante.
1: Jeffrey era molto consapevole che avessi già la mia azienda e magari poteva pensare che non potesse assentarmi per 2 mesi, ma capì che il mio progetto di vita era diverso da quello di molti altri e quindi apprezzò molto tutte le mie energie investite per diventare il suo batterista per questi 2 mesi di tour in giro per l'Europa. Passavo praticamente la media di 6 ore al giorno di allenamento alla batteria,
0: Mamma
1: sia per
0: mia.
1: quanto riguarda la consapevolezza dei brani, ma anche la tecnica, e oltre al discorso del mio lavoro. Poi chiaramente mi sono organizzato per quello che era il discorso di assenza, ma c'erano già le tecnologie che iniziavano a fare capolino grazie agli smartphone, e io, dopo i concerti sul tour bus, passavo il tempo a organizzarmi con i miei collaboratori a distanza per i lavori che c'erano da fare, che mi ero organizzato. 2 mesi sembrano tanti per quello che riguarda la mia attività commerciale, in realtà molte volte vogliono dire solo 4 lavori, perché sono lavori lunghi, grandi. E questa esperienza con Jeffrey mi ha portato un'ulteriore conferma di quello che io già prima, molti anni prima, che non potevo già fare di lavoro musicista, ma io non lo volevo fare, era ovvero: non voglio fare di lavoro il musicista. Il musicista, come molti pensano, credono sia fare la rockstar. No, il musicista, come molti pensano, vuol dire anche andare in giro a suonare, ma principalmente dedicarsi a cose di musica, e quindi avere a che fare con merchandising, avere a che fare con insegnamento, mixing, mastering, session, turnismo, cosa che a me non piace, cioè suonare quando ho voglia, quando mi voglio sfogare, averlo anche un po' come impegno, avere quel minimo, si dice, di deadline per poter eseguire l'impegno preso. E l'esperienza con gli Annihilator mi ha ulteriormente confermato che sì, sono contento di aver fatto questa esperienza in un periodo in cui internet non era ancora potente come
0: Eh
1: oggi,
0: sì,
1: si
0: è vero.
1: iniziava ai tempi a fare capolino con i video e a
0: Giusto.
1: farsi conoscere in giro, io già li utilizzavo ai tempi, e questo mi ha portato ulteriore rispetto da parte anche degli altri appartenenti appartenenti dell'underground, ovvero Carlos, si dice, non si è montato la testa. Carlos rimane sempre una persona consistente, coerente, che continua a portare avanti il proprio discorso artistico, sia con chi fa di hobby la musica, sia con chi ne fa del proprio pane quotidiano.
0: Ma infatti è proprio questa la tua peculiarità. Ricordiamo anche che Carlos, nella sua vita altra, fa un lavoro di tutt'altro tipo. Tu, se non sbaglio, Carlos, ti occupi di ristrutturazione ambienti, di altre cose che non sono la musica. Ecco, è molto bravo nel suo lavoro e anche molto social per quanto riguarda il suo altro lavoro. Tu hai avuto un modo molto intelligente, secondo me, a differenza di altri, di sfruttare questo nuovo mezzo che appunto sono le piattaforme, i social e quant'altro, per promuovere entrambe le cose che sono la passione, secondo me, della tua vita, il tuo lavoro in primis, poi ovviamente c'è anche, ricordiamo poi tra l'altro, che dire anche di Carlos che insomma lui non è un batterista di professione, a me fa ridere perché secondo me sei un batterista indipendente, sei una delle leggende a livello del panorama italiano in questo momento, tanti comunque ti cercano e avrebbero piacere di interagire con te. Ecco perché sono così contenta di aver realizzato questa intervista per la seconda volta e mi fa un po' ridere questa cosa di dire no, ma io in realtà poi nella vita faccio tutt'altro, e dico ragazzo mio, e poi ce ne vorrebbero altre di vite in questo caso. Quello che mi ha colpito è che tu in un'intervista hai dichiarato che fin dall'inizio però il fatto di suonare era un modo per esprimere la tua fantasia, per potersi sentire bene con se stessi. Questo è meraviglioso, secondo me. La fantasia, quanti ancora noi adulti abbiamo il tempo e il modo di usarla?
1: Hai tirato fuori un argomento importante. Infatti spesso si relaziona a frasi fatte. Io ho voluto fare di alcune frasi fatte il mio percorso di vita, la mia filosofia, certo, di vita. Ovvero, molti dicono rendi la tua vita un sogno. Ah, sta sognando a occhi aperti, pensa sempre di giocare. Allora ho detto, l'unico modo per vivere realmente quello che uno sogna è continuare a sognare. E allora io l'ho iniziato a fare con la musica e poi l'ho trasferito anche al mio lavoro. A differenza di molte altre persone che hanno sempre cercato solo di mettersi sulla vetrina nei confronti degli altri come singoli musicisti, io ho voluto essere una persona, come siamo tutti noi. E quindi quella persona che caratteristiche contiene? Contiene la caratteristica di un talento musicale, di un talento lavorativo appartenente al settore dell'arredamento, di una piccola nicchia, certo, ha un interesse per un altro tipo di cosa, come può essere magari essere sommelier, piccole cose, anche l'acquisizione di una patente superiore. Io la patente D, molte volte viene vista come dire, ma come la patente D, cosa ti serve? In effetti è vero, io l'ho presa perché già che prendevo la patente C, perché ho detto non si sa mai in futuro cosa possa essere della, certo, vita. Io ai tempi avevo bisogno di guidare un camion di 7 tonnellate, quindi avevo bisogno della patente superiore, con la scusa ho preso la patente addirittura per i pullman. Come dici tu, molte persone pensano di non avere tempo nella propria vita, in realtà è solo questione di organizzazione, e nella propria vita si possono creare tantissime vite. E quando ancora oggi le persone mi chiedono sì, ma tu che lavoro fai, perché in effetti mi fa strano dire che non sei batterista professionista, io con orgoglio dico che io di lavoro faccio la mia vita, faccio il Carlos, e che contiene tutto questo Carlos.
0: Meraviglioso, che siano anche un po' le tue origini, chi lo sa, che ti hanno portato poi anche a ragionare in questo modo, queste origini così calde anche, così di un altro modo di ragionare, chissà, comunque io...
1: Forse la risposta te la dico io, la risposta sta nell'adozione, dico tutto quanto, ma la maggior parte delle persone adottate simile a me hanno sviluppato un approccio simile alla vita. Ti svelo anche questo: Jeff Waters, anche lui è adottato.
0: Ah, dai!
1: La maggior parte delle persone adottate e che non hanno avuto, chiamiamolo, un trauma negativo in questa adozione, certo, hanno sviluppato una volontà di essere indipendenti, perché forse inconsciamente hanno un timore di dover dipendere da quel qualcuno che un giorno li lasciò da soli alla vita che sarà, forse. E questo voler essere dipendenti li porta a maturare in indipendenza più conoscenze possibili, per trovarsi sempre pronti a rispondere agli imprevisti della vita. Certo. Potrebbe essere dato da questo.
0: Potrebbe, è una spiegazione comunque molto interessante, molto molto interessante. Questo discorso dei figli adottati io l'ho sempre trovato affascinante, perché comunque tu in pratica hai due vite, due radici, hai nel sangue un istinto primordiale che è probabilmente legato sicuramente ai genitori che, come dici tu, ecco, non ci sono stati, e poi c'è l'innesto nella vita nuova, nella vita altra. È affascinante, questa cosa è veramente affascinante. Ma io a questo punto, sì, purtroppo a malincuore, sono costretta a chiederti di parlarci già un po', se puoi, dei progetti futuri. Io so che ci sono delle cose in ballo con i Black Star già annunciate, e insomma di farti un po' di pubblicità, dove ti possono trovare i fan. Ecco, siamo purtroppo in chiusura e lo dico a malincuore, perché io starei qui delle ore a parlare con Carlos, però
1: ti ringrazio moltissimo. In realtà i progetti miei futuri personali sono quelli di mantenere il status di batterista, mm-hmm. che possa aiutare persone che rimangono al momento senza batteriste, quindi li salvo i concerti. Questo mi stimola a imparare brani nuovi e a fare nuove esperienze. E di recente sono stati Black Stars a ingaggiarmi, mm-hmm. perché si sono ritrovati a non trovare una persona affidabile nel lungo periodo per eseguire dei concerti in promozione al loro album rilasciato a fine 2025, e quindi mi vedranno le persone che mi seguono sui social ogni tanto postare qualche video che suono insieme a questo gruppo di Monza, di veterani del heavy metal italiano, anche con membri di Love Machine, Black Stars, che ringrazio e saluto.
0: Certo.
1: E poi ci sono il progetto con Gianluca Occhetto, che mm-hmm. in pratica vorrei fare qualche concerto per promuovere la sua fatica discografica, e al momento non ricordo a memoria i luoghi dove suoneremo.
0: Ci mancherebbe.
1: Il gruppo principale che sono i Madhouse, uh-huh. sono sempre in veste di collaboratore, però in pratica sono tanti anni che collaboro con loro e sono molto fedele, perché sono uno dei pochi gruppi in tutto questo percorso musicale che a distanza di anni hanno mantenuto sempre la coerenza nei miei confronti. Cosa succede spesso tra gruppi che ti ingaggiano e tu collabori? Che diventa un po' un'abitudine, e molti accordi che si erano presi iniziano a venire un po' meno, e tu magari per il tuo vivere non li fai notare, mm-hmm. e poi succedono magari dei patatrani. I Medal su questo sono persone correttissime, io ringrazio sempre, e sono molto contento dell'ultimo singolo che hanno rilasciato, Inside My Chest, che stiamo promuovendo in giro per le principali aree, concerti in compagnia di anche artisti rinomati, e il prossimo appuntamento sarà appunto in giro per il nord Italia, mm-hmm. a Erba, con Matilde G, che è un'artista rinomata, mm-hmm. in tutta Europa, mm-hmm. e poi andremo praticamente a Latina a fare un concerto tutto nostro, per poi ritornare a Bologna a suonare anche insieme agli storici Goblin, dove saluto anche il batterista Maragoni, che ci siamo appunto conosciuti per la prima volta in tour con gli Enai Electro.
0: Certo, come vedete Carlos, ripeto, è un uomo che è sempre, sempre, sempre in movimento. Io ti svelo un segreto, Carlos, alla fine di questa intervista. Quando mi sento un po' stanca, quando mi sento un po' berata, che dice, basta, non ce la faccio più, ma sai che io penso a Carlos, man, dico, vabbè, allora Carlos come fa? E allora devo seguire quell'esempio lì e darmi due sberle e andare avanti. E sei d'esempio, sei veramente una persona particolare, oltre che un ottimo artista. E non lo dico ovviamente per sviolinare, tu penso che un po' ormai mi conosca, ma è perché lo penso sinceramente. Quindi complimenti veramente per tutto.
1: Ringrazio moltissimo, concludo la mia piccola promozione dicendo che tutti coloro che avranno piacere di ascoltare gli artisti con i quali ho collaborato, io ormai da tempo ho creato una playlist disponibile su YouTube e su Spotify, che è gratuita, si ascolta comodamente in una scaletta che io penso sia comoda per quando si fanno tanti chilometri da ascoltare, lì si ascoltano tutti gli artisti che hanno sul mercato il proprio prodotto discografico con i quali ho collaborato o su disco o in concerto. Basta cercare Carlos Cantatore and Friends.
0: Carlos Cantatore and Friends, ricordatevelo e segnatelo. Carlos, io ti abbraccio tanto a distanza, ti ringrazio tantissimo, ti seguirò in quello che fai ovviamente, e niente, grazie, grazie, grazie, e grazie agli amici ascoltatori che sono stati con noi, insomma hanno ascoltato un po' di storia del metal rock italiano e anche oltre confine, grazie a Carlos e questa splendida testimonianza. Grazie Carlos, a presto, un abbraccio.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Especial Italian Stars.

0: tu sesión de 60 minutos a italianstyle@hotmail.es. Italian Style con DJ Charlie.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Especial
0: Italian Style. Italian Style.
3: Italian Style.
0: Con DJ Charlie. DJ Charlie.
4: 1, 2, 3, let's go.

gonna touch me. Sweet, sweet, sweet love, gonna touch me.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanna ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Questa è Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

0: pulcino.
1: Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e Pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto. È terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo. È un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Sono il capitano Uncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Poi c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'era, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente...

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi e tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca, il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine anti-uomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Pile stilo che hanno perso l'acido. Vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: God, I
1: Benson Boone.
0: Need these beautiful things that I've got.
1: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di viaggiando è andata, cari papà sopravvissuti. Abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, mi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante.

E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. The Night Life.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata.

0: Salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Bene, per questa notte ci fermiamo qui. Ci sentiamo la prossima settimana con altra musica, altre vibrazioni, altre emozioni. E io vi aspetto.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.